canzoni che ho comperato alla fiera di Sligo. Quando alla fine dei tempi noi ci presenteremo a Pietro, andremo a lui seduto in maestà.